Gwamnatin Tarayya ta sake jaddada cewa ba za ta dawo da tallafin man fetur ba. Rundunar sojan Najeriya ta musanta kashe fararen hula sama da 100 a Sokoto. Gwamnatin Tarayya ta buƙaci kamfanonin da ke hada motoci a cikin Najeriya da su ƙara yawan motocin da suke kerawa. Idan muka leƙa ƙasashen ƙetare, Saudi Arabia ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin Riyadh bayan harin dakarun Houthi.

0: at Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.